22esima domenica del tempo ordinario. Voi che siete in ascolto e fedeli qui presenti, vi auguro una serena e santa messa. Accogliamo il celebrante con il canto Mio Signore, gloria a te.

0: quest'oggi è domenica 30 agosto e questa è la messa alle 8 del mattino che viene offerta per tutti i parrocchiani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
1: Signore Dio,
0: Dio, Figlio del Padre,
1: tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
0: Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro della Genesi. Mi hai detto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogno e di schermo tutto il giorno. Mi dicevo, non parlerò più, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumina gli occhi del vostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Evangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.

Domenica scorsa il Vangelo ci parlava della professione di fede e del primato di Pietro. Gesù aveva chiesto agli apostoli chi pensassero che egli fosse. Simone, illuminato dallo Spirito Santo, rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Allora Gesù cambiò il nome di Simone in Pietro e gli conferì il primato su tutta la Chiesa. «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Ecco, abbiamo qui il primo Papa. Quando lui morirà, verrà eletto un altro Papa dalla Chiesa e lo Spirito Santo. Gli apostoli furono ricolmi di gioia nel capire che Gesù era veramente il Cristo, il Figlio di Dio. Ma poi una terribile affermazione di Gesù li sconvolse. Gesù spiegò loro che gli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Lo sgomento si abbatté su di loro. Essi credevano che Gesù fosse un Messia potente. Moltiplicava i pani e i pesci, cacciava i demoni, guariva gli ammalati, e nessuno poteva vincerlo con la parola. Gesù era invincibile. Ed ora Gesù stesso dice che dovrà soffrire molto, essere ucciso e poi risorgere. Pietro, di nuovo, a nome di tutti, rimproverò Gesù per aver pronunciato quelle terribili parole. Ma Gesù a sua volta rimprovera Pietro dicendo: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi come Dio, ma secondo gli uomini». Ecco, Pietro è stato usato da Satana per fermare Gesù, perché non avvenga la redenzione. E Gesù rimprovera Pietro. Gesù è veramente il Messia, ma il Messia sofferente, il Messia della croce. Pietro è stato illuminato da Dio nel conoscere Gesù come Messia, ma non capì che era il Messia della croce. Anche noi, come Pietro, vorremmo dire a Gesù che non vogliamo che gli soffra così tanto e che venga ucciso. E questo è il sentimento di Pietro. Lui amava Gesù e non voleva che soffrisse, però non capiva che Gesù avrebbe sofferto e sarebbe morto per amore per noi. Anche noi, come Pietro, non capiamo che la sofferenza e la morte di Gesù non sono altro che l'amore suo e di Dio Padre per noi. Un grandissimo mistero. Allora Gesù disse agli apostoli, e lo dice anche a noi: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà». Queste parole sono un richiamo al sacrificio, alla conversione. Noi siamo portati, umanamente parlando, siamo portati all'egoismo, ai piaceri della vita. Gesù invece ci vuole rendere liberi, liberarci dal peccato, dalle passioni, per essere persone libere e capaci di amare Dio e il prossimo. Naturalmente possiamo chiedere al Signore di liberarci da alcune croci, alcuni mali. Gesù stesso
ci ha insegnato a dire: chiedete e vi sarà dato. Gesù stesso ha guarito chi soffriva, chi era malato. Ma la croce sarà sempre parte della nostra vita, soprattutto nel compiere il nostro dovere e compierlo bene. Quando noi compiamo il nostro dovere, già è un sacrificio il lavoro, la famiglia, la casa. Alcune volte è pesante, ma cerchiamo di compiere il nostro dovere con l'aiuto del Signore. Invochiamo la Madonna e San Giuseppe, esperti nell'amare e nel soffrire, perché chiedono a Gesù di farci sentire il suo amore e di aiutarci a prendere la nostra croce e seguirlo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E proprio lo Spirito Santo si è incarnato nel seno di Maria Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
1: Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre.
0: E non verrà nella gloria per cercare i vivi e morti. E il suo regno non avrà fine.
1: Credo nello Spirito Santo.
0: Che il Signore dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni.
1: Diciamo con umile fiducia: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui traga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumino in sterili esercizi verbali servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscono concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi da parte. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore, e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i cristiani perseguitati e per tutti soffrono per la loro fede religiosa. Il coraggio della testimonianza non cede allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Dio Padre Onnipotente, tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Offriamo i nostri doni al Signore cantando tutti assieme: quanta sete nel mio cuore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allo de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, Signore nostro, egli nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore mio e Dio mio. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati allo Spirito di Gesù, illuminati alla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ginocchio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Come canto di comunione, cantiamo tutti assieme il pane di vita.

chiudiamo i nostri occhi per rimanere soli con il Signore. Signore, io credo che Tu sei il Messia, il Figlio di Dio, e hai dato la Tua vita per noi. Quanto è grande il Tuo amore. Aiutaci a sentire il Tuo amore e aiutaci a amare Te e amarci gli uni gli altri. Benedici le persone a noi care, gli ammalati, coloro che soffrono, dona la pace al mondo intero. Benedici il Santo Padre e la Chiesa e benedici tutte le parrocchie del mondo.

0: In piedi, preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Alcuni annunci. Allora, il pellegrinaggio all'oratorio San Giuseppe è domenica prossima, 6 settembre. Di solito era l'ultima domenica, ma è occupata, ci sono stati tanti cambiamenti. Allora, domenica prossima, dopo l'interruzione dovuta al Covid e ai lavori nel santuario, riprendiamo il nostro pellegrinaggio all'oratorio San Giuseppe, momento importante per tutta la comunità italiana di Montreal. Programma Santo Rosario alle 2:30, la Santa Messa alle 3 del pomeriggio. È un bus, il biglietto è $15, parte davanti alla chiesa di Pompei all'1, partirà all'1. E chiamate l'ufficio, venite numerosi. E ci sarà anche qualcuno che andrà con la sua macchina, comunque noi abbiamo il bus, è $15 e parte all'1. Puoi vedere nel bollettino questi annunci, corsi di lingua in spagnolo e in francese, 14-16 settembre, giubileo francescano, pellegrinaggio della comunità italiana il 4 ottobre e cibo per le famiglie bisognose. E c'è un annuncio che metteremo la prossima settimana, adesso non c'è nel bollettino, comunque la giornata del migrante rifugiato sarà il 27 settembre. Alle 5 della sera Maria Ausiliatrice, va bene? Lo metteremo nel bollettino la prossima settimana. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Concludiamo questa santa celebrazione con il canto Madre della

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ci rechiamo ora virtualmente presso la sede centrale del CRAIC, dove ci aspetta Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi sono nel nostro ufficio della via Ogilvy, degli uffici del CRAIC, e sono in compagnia del nostro direttore Claudio Rocchi e del mio collega Marco Coniglione. Vogliamo fare una panoramica sulle attività che ci saranno alla ripresa autunnale. Ma prima di parlare di queste attività vi vogliamo parlare dell'Little Fest e della partecipazione del CRAIC all'Little Fest. Claudio, ben ritrovato, cosa ci puoi dire allora di questa partecipazione del nostro club all'Little Fest che si è appena concluso?
3: Voglio cominciare a salutare tutti gli ascoltatori sulla radio CFMB. È sempre un onore per me per parlare con voi. Allora, Little Fest e il nostro club Falchi de Villasalle hanno fatto una bellissima festa al Parco Ouellette in La Salle. Questa festa era, il parco era pieno di gente, c'è stata musica, il mangiare, infatti ho mangiato molto bene quel giorno lì.
2: Anche una bella giornata.
3: Era
2: una
3: bellissima giornata, il sole che c'è stava, la temperatura era perfetta, non troppo caldo. E questa festa, i Falchi della Salle, voglio ringraziare il presidente Giorgio Giallavi che ha organizzato questa festa, e anche hanno partecipato anche l'altro club, che avevamo due club della Salle, il club di Margherita d'Oro, e anche voglio ringraziare la presidente Rosella Pelluzzo per il lavoro che hanno fatto. È sempre bello vedere questi due club lavorare insieme. E posso dire che è stata una giornata piena, c'è stata pure, hanno giocato il bocce e si sente proprio la gioia che i nostri italiani di Villasalle sono nati lì, sono divertiti, era una bellissima giornata.
2: Bene, grazie Claudio. Allora possiamo dire che se l'Ital Fest è stata una manifestazione di successo, noi siamo orgogliosi e fieri perché abbiamo partecipato anche noi a questa bella iniziativa. Ma siamo quasi alla fine dell'estate, tra poco arriva il mese di settembre e con il mese di settembre non c'è solo la vendemmia, ma ci sono anche la ripresa, c'è anche la ripresa delle attività qui nella nostra sede del CRAIC. Ecco Claudio, quali saranno le prossime attività in programma?
3: Beh, il primo attività sarebbe il pranzo di Marisa che facciamo qui al nostro ufficio tutti i martedì. Allora cominciamo l'8 settembre, se ricomincia questo bel pranzo che la gente che abita nel nostro quartiere, qui l'ufficio, vengono qui tutti i martedì, si fanno una bella mangiata insieme, dopo parlano, scherzano, ridono, c'è sta la musica, è un bel divertimento. Allora cominciamo quel giorno là.
2: E sono sicuro che le persone che in genere partecipano al pranzo di Marisa non vedono l'ora di ritornare ad abbracciarsi, perché già ci telefonano e ce lo dicono quando riprenderà il pranzo di Marisa. Marco, ma vogliamo spiegare un attimo che cos'è questo pranzo di Marisa? Forse il nome ci fa pensare appunto a qualcuno che noi conosciamo bene, che abbiamo conosciuto bene.
4: È un pranzo, è un'attività che in effetti è iniziata negli anni Ottanta e quindi una delle più vecchie attività che persistono qui nel CRAIC, ma appunto in onore della nostra fondatrice, l'onorevole Marisa Ferretti Bart, abbiamo voluto rinominarlo appunto per tenere vivo il suo ricordo. E il fatto che comunque è un'attività che corrisponde perfettamente alla nostra missione, che è quella di rompere l'isolamento, ed è un pranzo dedicato proprio a tutte quelle persone che vivono da sole e che quindi sono molto più a rischio di isolamento. Devo dire che negli ultimi anni continua ad avere successo, abbiamo aumentato il numero di partecipanti, quindi è un'attività molto richiesta, è un momento molto familiare, di amicizia, che ci coinvolge tutti, perché infatti quando c'è il pranzo di Marisa anche noi prendiamo il tempo di staccare dal lavoro e andare a partecipare con loro, quindi c'è un'ottima anche un ottimo momento di scambio e di comunità.
2: Certo, sicuramente poi ci fa piacere anche il fatto che siamo proprio noi che serviamo, sì, i nostri invitati, diciamo, e quindi certamente questo è ancora più bello, certo, proprio un momento di comunione, insomma.
4: Sì.
2: D'accordo Marco, grazie, e allora ripasso la parola a Claudio. Dopo la ripresa del pranzo di Marisa ci sarà anche un'altra ripresa. Qual è, Claudio?
3: Sì, infatti, scusa, sarebbe la ginnastica articolare su sedia, che cominciamo il giovedì e il 10 settembre. Allora, tutti i giovedì c'è sta un professore che viene qui e ci fanno queste exercise, lo dico in inglese, exercise, e questa è una bellissima attività per i nostri anziani, perché quando dici articolare su sedia, io l'ho provato l'anno passato, l'ho fatto io con i membri, era proprio un bellissimo lavoro, perché quando ho finito ero un po' stanco, però no, ma è fatto proprio fatto per gli anziani, allora è una cosa leggera e però fa bene per la salute. I medici lo dicono sempre che il movimento è molto importante, allora per il CRAI che partecipa a queste attività sono molto fiero.
2: Ecco Marco, quindi è una ginnastica, diciamo, fatta su misura,
4: sì,
2: per le persone anziane, giusto?
4: Certamente, ed è anche una ginnastica dolce che è adatta anche a quelle persone che iniziano ad avere problemi di mobilità, quindi che magari iniziano ad avere qualche problema a camminare o a fare dei movimenti, diciamo, che nella quotidianità possono dare delle difficoltà. Allora, veramente negli anni è un corso che ha dimostrato ampiamente tutta la sua validità.
2: Benissimo, allora andiamo un pochino più lontano, superiamo settembre. Cosa succede, Claudio, all'inizio di ottobre?
3: All'inizio di ottobre c'è stata la giornata internazionale degli anziani. Allora, sono fiero di annunciare che il sabato, il 3 ottobre, c'è stata la messa degli anziani alla chiesa Notre Dame de Mont Carmel a Saint-Léonard alle 11 di mattina. Io invito tutti gli ascoltatori di venire a questa messa proprio dedicata agli anziani. Certo, siamo al mese d'agosto adesso, ma riparliamo di questa data più tardi, facciamo come un rappello a tutti quanti, ma lo voglio annunciare oggi che ci sarà questa messa.
2: Benissimo, allora mettetelo nella vostra agenda e ricordatevi sabato 3 ottobre la messa per la giornata internazionale degli anziani. Allora Marco, prima di concludere, abbiamo detto tante cose, il pranzo di Marisa, la ginnastica, la messa, ma ricordiamo un po' noi chi siamo, dove siamo, cosa facciamo, diamo qualche così coordinata in modo che chi è interessato può sempre chiamarci per avere informazioni.
4: Certamente, noi ci troviamo al 671 dell'Avenue Ogilvy, nel quartiere di Park Extension. Siamo a 10 minuti scarsi di cammino dalla stazione di Metro Park. Abbiamo vicino anche la fermata dell'autobus 80, quindi diciamo, per chi usa i mezzi pubblici è anche un posto abbastanza facile da raggiungere. Il nostro numero di telefono è il 514-273-6588. Cosa facciamo? Principalmente il CRAIC dà il supporto a una rete che attualmente conta 50 club dell'Age d'Or, quindi sono club che sono dislocati in diversi quartieri della Gran Montréal. Abbiamo un gran club a Laval e, come ha ricordato poco fa il nostro direttore, due a La Salle, e il resto sono tutti concentrati più o meno nel centro. Abbiamo anche un bel club a Kirkland. Allora, chiamateci se volete partecipare, trovare un club vicino a casa vostra, vi metteremo in contatto col presidente relativo.
2: Grazie Marco, grazie Claudio, e naturalmente ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
4: A presto.
1: Ringrazio Fabrizio Marco e il direttore generale Claudio Ronchi. Saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: E all'improvviso termina la canzone e devo entrare per salutarmi. Non è che devo, lo faccio volentieri con grande piacere. Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici e ben ritrovati sulle nostre onde, su questa frequenza, il 1280. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Domenica Insieme, l'ultima di questo mese di agosto 2026, 30 agosto 2026 per l'esattezza. Oggi è il 242esimo giorno dell'anno. In questo giorno la Chiesa ricorda i santi Felice e Adauto, ma anche Santa Faustina e Santa Tecla. Chi vi parla? Alessandro Fortino. E ho preparato per voi, come al solito, una bella trasmissione ricca di tante canzoni che spaziano almeno dagli anni 60 fino al giorno d'oggi. E oggi degli anni 60 e 70 ce ne saranno un po' di più, ma anche per celebrare come si deve un compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, pianista che di nascita non è italiano, ma lo è d'adozione. Ed è una figura che ci rende molto orgogliosi. Non è più con noi, però la sua musica è rimasta, e anche in maniera un po' nascosta, perché a volte certe nozioni, certe informazioni uno le deve cercare, le deve approfondire per capire che un capolavoro di musica non è fatto soltanto di una melodia, di un testo, ma anche di arrangiamenti, di orchestrazioni, e quello spesso fa una differenza, non tutta la differenza, ma una differenza, perché questi artisti di cui parlo spesso a voi sono poliedrici, sono grandi, e dunque quello che si fa in più è soltanto un'aggiunta a quello che già è grande, e lo scopriremo insieme man mano che avanzerà questa trasmissione. Intanto, di questo artista di cui vi voglio parlare, vi farò ascoltare anche un suo brano degli anni 90 che l'ha reso famosissimo nel mondo, già conosciuto per noi in Italia, però sarà l'occasione anche di parlare un po' di tutta l'influenza che ha avuto. Questo dopo i risultati delle lotterie. Gli altri appuntamenti li conoscete già. Ci saranno oggi, oltre che al brano strumentale di André Gagnon, questa volta non dell'album Neige o Le Saint-Laurent, ma di un altro album di grande successo dell'inizio degli anni Ottanta, ci saranno altri due brani francofoni per celebrare dei compleanni avvenuti qualche giorno fa. Ma non solo, ci saranno delle canzoni non in italiano, ma dall'accento molto locale, stando alla provenienza regionale degli autori. E dunque, se riesco a parlare meno e a farvi ascoltare più canzoni, potremmo in questa trasmissione ascoltare una canzone in dialetto siciliano, una in un altro dialetto che è molto vicino a me e un'altra anche in dialetto, se vogliamo anche in lingua napoletana, ma ci saranno anche tante canzoni in italiano, e spero senza parole grosse, senza parolacce, perché io cerco di evitare, a volte non riesco a filtrare tutto, dovrebbe essere fatto prima che il brano entri nella nostra discoteca digitale. Dovrebbe avvenire prima, perlomeno. Quando capita dopo, io me ne scuso, come ho fatto la settimana scorsa, e cerco di segnalarlo, così non avverrà più. Lo so che in Italia sono molto più aperti per queste cose, noi in Nord America non tanto per pudore, ma perché dà fastidio sentire certe parole nelle canzoni, e allora preferiamo noi qui censurarle in qualche modo, tanto il senso lo capiamo. Ma la stragrande maggioranza delle nostre canzoni sono piuttosto pulite, come quella che ha aperto le danze oggi, Francesca Alotta, con All'improvviso tu. Certe cose tra le righe si possono dire, soltanto non bisogna usare certe parole. Intanto, prima di passare al prossimo brano di Biagio Antonacci, soltanto dirvi che la giornata non dovrebbe essere così male, anche se ci sarà una nuvolosità crescente, anche se c'è questo rischio di temporali sparsi nel pomeriggio, probabilità che si accresceranno verso la seconda parte del pomeriggio e l'inizio della serata. In questo momento, sotto un cielo piuttosto soleggiato, anche se un po' velato, la temperatura è di 19, percepita a 20 gradi, e il vento soffia leggero da ovest, così se dovete fare qualcosa assolutamente fuori, magari andiamo con più sicurezza, con più certezza questa mattina e più una scommessa questo pomeriggio. Allora, torniamo in musica con Ti dedico tutto.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno, oggi sono me stesso e ti dedico tutto. Ho sentito profumi che portano nausea, ho cercato calore da chi non ne aveva, ho pregato la notte col sole finivo, sono stato un disastro.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dauversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata organizza la tradizionale festa La Vendemmia domenica 13 settembre con la pigiatura dell'uva animata dal gruppo folklore abruzzese di Rivière des Prairies e il DJ Franco Guido che aliterà la giornata con musica di danze tradizionali e sociali. Ci sarà anche una santa messa di ringraziamento per la raccolta dell'uva e per i frutti della terra. Per chi vuole prenotare il pranzo e il trasporto in autobus, rivolgetevi alla signora Angela entro il 4 settembre chiamando il 514-354-0744 oppure la signora Maria Pia al 514-881-9144. Il Circolo Vicentini di Montreal continuano la loro tradizione con polenta e baccalà domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Casa del Veneto al 7995 Avenue Blaise Pascal a Rivière des Prairies. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate Imelda Bisinella al 514 852 46 80 o Rosella Dal Cengio al 514 659 38 73. Buon appetito! Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Cività farà celebrare una santa messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi. I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: In questa trasmissione guarderemo soprattutto nella seconda ora, quella in cui parliamo un po' di più di sport, nella quale ci focalizziamo un po' di più su questa su questo aspetto delle nostre vite, ma almeno per alcuni, altri non si interessano più di tanto e allora vi compatisco in qualche modo, ma sì, parleremo di sport. C'è in corso il Giro di Spagna, la Vuelta, e siamo giunti, se non vado errato, alla 12ª, devo andare a vedere perché a volte mi impapino, mi imbroglio un po' anche con quello che è già un risultato e quello che è una prospettiva a livello sportivo, ma c'è anche la Serie A, la Serie B, e se non ci sono partite in corso in questo momento, ce ne saranno nel corso di questa seconda giornata di Serie A. Guarderemo anche cosa accade in Serie B. C'è il US Open che è appena iniziato, siamo ancora nella fase dei 64esimo, il round of 128, e ci sono degli italiani in campo, anche dei canadesi, e vedremo cosa sta accadendo in questa fase iniziale del torneo. Ci sono state delle partite giocate per quanto riguarda lo sport locale, sia mi piacerebbe sorvolare veramente la partita del CF Montreal di ieri, e anche quella degli Alouettes non è andata esattamente come avrebbero voluto. Dunque due sconfitte, ne parleremo un po' nella seconda ora, e di altro sport perché c'è anche il MotoGP di Aragon, ma per il momento direi di tornare in musica, tornare anche negli anni 60, all'inizio degli anni 60. Questa canzone, secondo il mio modo di scegliere la musica, mi è uscita due volte, una volta nella versione francese e poi anche nella versione italiana, dello stesso anno, della stessa cantante, Nana Mouskouri, che ci canta Rosa d'Atene.

0: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Trembles non mancate l'événement Repartez en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto su alcuni modelli selezionati, fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 2 settembre, olio d'oliva Salud, un litro, $8,77. Arrosto di spalla di manzo disossato, al prezzo più basso dell'anno, $6,75 la libra. Spalla d'agnello fresco, $7,99 la libra. Carne macinata di vitello da latte, $4,99 la libra. Filetto di trota salmonata, $9,99 la libra.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri.

A breve vedremo se è uscito il terno di venerdì sera o quello di sabato sera per la quotidienne, ma per il momento direi di passare alla principale del venerdì sera, l'Automax estrazione del 28 agosto 2026. I numeri usciti sono i seguenti: 1, 7, 8, 10, 41, 42, 48, complementare 29, Quebec Max 9, 11, 23, 27, 35, 36, 45, complementare 47. La quotidienne di venerdì sera a due cifre, dunque Lambo 1-1. A tre cifre, il terno 3-9-9-2, ecco ripeto 9-9-2. E la quaterna a quattro cifre 2-4-5-2. L'extra di venerdì sera 2-2-7-6-5-3-5. E per la mini 4-5-9-7-3-6. Veniamo adesso alle principali del sabato sera. Partiamo come al solito dalla 6.49 e dal sorteggio classico. 16, 20, 23, 24, 25, 33, complementare 21. Invece per l'estrazione della pallina d'oro è uscita una bianca con questa combinazione 41 37 0112-01. Le altre principali del sabato sera: Quebec 49 11 15 27 29 31 40 complementare 12. La quotidienne di ieri sera a due cifre 09, a tre cifre 856 e a quattro cifre 6995. Mentre per banco i 20 numeri estratti sono questi: 3, 12, poi 15, 16, 17, 18, 20, 26, 31, 32, 44, 53, 54, 59, 62, 64, 65, 66, 68 ed infine il 70. L'extra per tutte le estrazioni di ieri sera 1800264. Quindi per l'Automax in palio c'erano soltanto, tra virgolette, 10 milioni e non sono stati vinti. Non c'è stato nemmeno il vincitore di un 6 su 7 più complementare e nessun vincitore di un Max Plus. Dunque, prossimo montepremi per il sorteggio del 1 settembre 2026, 15 milioni e 15 lotti da $100.000. Invece per la 6.49, nessun 6 su 6, ma abbiamo due vincitori del 5 su 6 più complementare, ciascun vincendo circa $108.000, uno nella Columbia Britannica e uno in Ontario, dove è stato anche vinto il milione legato alla pallina bianca. Quindi per il prossimo sorteggio, quello del 2 settembre 2026, il classico ha sempre questo valore da $5 milioni, ma la pallina d'oro ne avrà un valore di $22 milioni e ci sarà una possibilità su 24 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza e con moderazione tentate la fortuna la prossima volta. Giocali, giocali, giocali, gio. Ho giocato tre numeri al...

Queste ultime note erano di uno strumento che somiglia alla fisarmonica, ma è un po' diverso. Tra l'altro, di questi strumenti non se ne fabbricano più. Tutti i bandoneon del mondo sono stati costruiti decenni fa, praticamente tutti in Germania, e non si sa nemmeno più l'arte di questa fattura della fabbricazione del bandoneon, però per fortuna alcuni sono conservati bene e possono di nuovo risuonare anche attraverso questi brani strumentali, come In bicicletta di Luis Bacalov. E sicuramente, se avete visto il film, perché questo brano è tratto dalla colonna sonora di Il Postino, e allora sicuramente vi riporta quelle immagini con Massimo Troisi e tanti altri grandi attori. Questo per parlarvi di lui, Luis Bacalov. Alcuni pronuncerebbero Bacalov, però comunemente viene chiamato così, anche fuori dall'Italia, Luis Bacalov, che è stato un pianista, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore argentino, naturalizzato italiano. Famoso per le sue colonne sonore, oltre 120 produzioni tra film cinematografici, cortometraggi e serie televisive. Luis Enriquez Bacalov nasce a San Martín, in provincia di Buenos Aires, il 30 agosto 1933, da una famiglia di origine ebraica bulgara. Inizia a studiare pianoforte all'età di 5 anni con il professor Enrique Barenboim, completando poi gli studi a Buenos Aires. A 20 anni lascia l'Argentina e si trasferisce in Colombia, dove vive per 4 anni. Successivamente si reca in Europa, soggiornando per un anno in Spagna, ma fatica ad adattarsi al clima politico della dittatura di Franco. Si trasferisce quindi a Parigi, dove completa gli studi post laurea. Nel 1959 arriva finalmente in Italia, a Roma, e viene contrattato da Claudio Villa per fargli da pianista accompagnatore durante una serie di concerti. Dopo un breve periodo a Milano, Bacalov torna definitivamente a Roma, dove inizia una brillante carriera come arrangiatore con l'etichetta Fonit Cetra. Passato alla RCA italiana nel 1960, Bacalov, che si firma come Luis Enriquez, inizia ad occuparsi degli arrangiamenti di brani di Nico Fidenco, come in Legata a un granello di sabbia, e di altri artisti come Rita Pavone, La partita di pallone, Cuore, Il ballo del mattone, Che mi importa del mondo, ma anche Umberto Bindi, Il mio mondo, Nils Sedaka, La terza luna, I tuoi capricci, e soprattutto Sergio Endrigo, con il quale condividerà un'amicizia di oltre 20 anni, testimoniata da arrangiamenti di brani importanti come Io che amo solo te, Canzone per te, Lontano dagli occhi e L'arca di Noè, tra le tante. Insieme a Bruno Zambrini compone la canzone Lui, cantata da Rita Pavone, e per Gianni Morandi La fisarmonica e Notte di Ferragosto. Questi brani diretti da un altro grande della musica, Ennio Morricone. Ma Luis Bacalov è famoso soprattutto per il suo contributo alla settima arte. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera cinematografica, che inizia nel 1960 con il film La banda del buco, diretto da Mario Amendola, Bacalov, sempre usando lo pseudonimo di Luis Enriquez, collabora con numerosi registi, tra cui Pierpaolo Pasolini, Damiano Damiani, Sergio Corbucci ed Ettore Scola. Il compositore spazia tra generi molto diversi, come i grandi classici quali Il Vangelo secondo Matteo, del 64, regia di Pierpaolo Pasolini, che gli vale la prima nominazione all'Oscar. Ma anche i western all'italiana, come Django, nel 66, A ciascuno il suo, nel 67, Il grande duello, nel 72, e polizieschi come Milano, Calibro 9, del 72, e I padroni della città, nel 76. Alla fine degli anni 70 collabora anche con Federico Fellini, componendo la colonna sonora del film La città delle donne. Il culmine della sua carriera arriva finalmente nel 1996, quando vince il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale per il film Il Postino con Massimo Troisi. Luis Enriquez Bacalov muore a Roma per un ictus ischemico il 15 novembre 2017
all'età di 84 anni. Oggi ricorre il 93esimo anniversario della sua nascita, l'abbiamo voluto ricordare in questo modo e non solo, con altre canzoni. Intanto voglio dirvi che nel 62 inizia a lavorare con Gianni Morandi, per il quale scrive la musica di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Questo è il titolo completo del brano. Ma non solo. Ho menzionato già uno di questi brani. Un brano tratto da una colonna sonora, quella del film Mi vedrai tornare. Il brano si intitola La fisarmonica e in questo brano, che è stato composto da Enriquez Bacalov insieme a Bruno Zambrini, il testo è di Franco Migliacci, ma in questo brano ci sono anche i cantori moderni di Alessandroni e non solo. La direzione d'orchestra di questo brano è di quell'altro grande della musica italiana di cui vi ho parlato poco fa, Ennio Morricone. Ascoltiamo adesso Gianni Morandi con la fisarmonica.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
3: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.
4: E siamo così giunti alle 9:43, scusate perché avevo abbassato un volume che di solito non abbasso e dunque non sentivo la mia voce in cuffia, pensavo ci fosse un problema tecnico e invece no, ero soltanto distratto. Sì, perché sto ricevendo tante telefonate, alcune me le sono perse già, però a me fa piacere condividere con voi anche pareri sulla programmazione, anche su questo programma. Non è che posso garantire di piacere a tutti, però sì, ci sono degli accorgimenti che posso fare per migliorare il contenuto. A me sta bene anche la critica, l'importante è che sia sempre positiva. Per fortuna questa mattina non, e dunque sono ancora con il morale alto, nonostante certe notizie che poi mi giungono e riusciamo a volte anche attraverso il telefono a condividere emozioni, anche se non sono delle più allegre, sono cose della vita, e anche condividere il dolore, la sofferenza, non è che lo posso fare così tanto poi qui perché devo comunque mandare avanti questa trasmissione, però qualche parola così di conforto riesco a darla, e spesso anche voi a me. È un bel scambio e secondo me è molto rappresentativo di questa trasmissione. Domenica Insieme si chiama così perché davvero la viviamo insieme questa mattinata, questa domenica tra l'altro, l'ultima di questo mese di agosto 2026. Dicevo, siamo giunti praticamente al momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi e vorrei sottolineare gli 80 anni compiuti 4 giorni fa da una certa Chantal Renaud, che è stata tra l'altro anche la moglie dell'ex primo ministro del Quebec, Bernard Landry. Lei si è fatta conoscere innanzitutto come cantante. Negli anni 60, secondo la metà degli anni 60, una cantante piuttosto yeye all'inizio, e poi il genere musicale è un po' cambiato. Ma è stata anche capace di fare una bella transizione nella sua carriera e alla fine è diventata anche una sceneggiatrice per parte della sua carriera, che va dalla fine degli anni 80 fino alla prima metà degli anni 2000. E da un po' di tempo è un po' più tranquilla, però ha lasciato comunque il segno culturalmente sia a livello di musica che a livello cinematografico. Questa mattina io ve la faccio ascoltare in una canzone che è stato tra l'altro un bel successo nella musica, nel panorama musicale quebecchese dell'inizio degli anni 70, una canzone che sia per il testo che per le sonorità mi trasporta anche in luoghi esotici che mi sarebbe piaciuto visitare. Purtroppo quel paese, il Messico, è diventato molto meno sicuro dell'epoca quando questa canzone è stata scritta e incisa nel 1970, e dunque forse visitare anch'io questa località, Zihuatanejo, Lo devo fare soltanto viaggiando con la mente e magari evitare rischi inutili. Comunque ascoltiamoci questa bella canzone e lasciamoci trasportare con il pensiero.

Vediamo se il meteo somiglierà un po' a quello che ha potuto trovare Chantal Renaud in quella località e in quell'epoca. Sicuramente no, perché la temperatura massima di questi tempi si aggira intorno ai 23 gradi per la fine del mese di agosto e la minima intorno ai 12, dunque già le notti cominciano ad essere un po' più freschine. La giornata più calda mai registrata un 30 agosto era nel 1953, quando il termometro indicava come massima 32,8 gradi centigradi, mentre la minima più bassa registrata era del 76, 3,8. Ma siamo sicuramente curiosi di sapere cosa è previsto nel nostro cielo oggi. Partendo da questo momento, la temperatura fuori dai nostri studi è salita un po', 20 gradi percepiti a 21. C'è ancora questo vento che adesso non è più leggero, è piuttosto moderato, soffia da ovest tra i 20 e i 25 km orari, ci sono già punte intorno ai 35 km orari. Tasso d'umidità relativa intorno al 70%, il che è piuttosto positivo. Nelle prossime ore ci sarà questo annuvolamento graduale, e ci saranno anche delle schiarite in prima metà di pomeriggio, dunque non male. La massima prevista per oggi intorno alle medie stagionali, 22 gradi, però a partire dalla seconda metà del pomeriggio c'è questo rischio di temporali sparsi. Se ci sono temporali, lo sapete, può alzarsi il vento, soffiare ancora più fortemente di quei 20 km orari previsti e possono cadere delle quantità ingenti d'acqua, ma questo sarà localizzato e le probabilità sono al 70% per questo pomeriggio e saranno del 40% in serata. Poi il cielo si rasserena in qualche modo, sarà generalmente sereno questa notte, minima di 14, soleggiato domani mattina 14 ancora e poi una massima di 23 percepita, 26 per domani pomeriggio, con un cielo perfettamente soleggiato e anche un vento che soffierà leggero da sud-ovest. Quella di domani sembra davvero più positiva, sono previste 12 ore di soleggiamento. Invece per il resto della settimana vediamo che la massima di martedì è un po' più bassa, 20 gradi percepita a 21 e una minima di 17 gradi. Dunque calduccia la notte tra martedì e mercoledì, il vento soffierà leggero da nord-est, però nel giorno saranno previste delle precipitazioni circa 5 mm e sarà una giornata nuvolosa con deboli piogge per l'intera giornata. Per mercoledì massima di 23, minima di 18, ci sarà un 70% di rischi di temporali sparsi nel corso dell'intera giornata e il vento soffierà da leggero a moderato da direzione sud. Per giovedì sempre 23 la massima, ma per fortuna ci sarà un po' più di sole, saranno soprattutto delle schiarite attraverso una nuvolosità comunque presente, massima dicevo di 23, minima di 17 e il vento che soffierà da leggero a moderato ancora una volta ma da ovest. Per l'ultima lavorativa della settimana, 22 la massima, 16 la minima e ci saranno delle piogge sparse al 60% di probabilità per l'intera giornata. Veniamo adesso al fine settimana prossimo e potrebbe essere carino. Temperature sempre stabili nelle medie stagionali, intorno a 22-23 per la massima e un po' al di sopra delle medie, circa 15 per le notti. Saranno però delle giornate più ventose, quelle del fine settimana prossimo, venti che soffieranno tra i 15 e i 25 km orari e punte intorno ai 30 km orari. Per fortuna ci sarà tanto sole, soltanto sabato qualche rischio di pioggia sparsa al 40%, ma per il resto dovrebbe essere un bel fine settimana. Dunque nel quadro generale vediamo che non ci saranno troppe precipitazioni, però costanti. Poche ma quasi giornaliere le precipitazioni questa settimana e anche delle temperature massime e minime intorno alle medie stagionali. Insomma, un fine agosto, inizio settembre, prettamente nei valori stagionali. È tutto per il meteo, per il momento poi ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda la temperatura esterna. Per il momento io direi di tornare alla musica e iniziare subito con un dialetto, quello siciliano. Ed è un cantante che ci ha proposto tanti brani di grande successo, soprattutto
modalità New Wave, però a volte gli è capitato anche di cantare nella sua lingua, nel suo dialetto siciliano. È del 1979, quell'album dell'era del cinghiale bianco. L'ultima traccia del lato B di quell'album si intitola così: Sranitza, spero di averlo pronunciato bene, Sranitza da Muri, Franco Battiato.

Secondo me c'era un po' di critica di società in questa canzone di Lucio Battisti, Le allettanti promesse, canzone che apre la seconda ora di questa edizione di Domenica Insieme. Invece la prima ora si era chiusa con questo brano dalle sonorità davvero belle, Schoniz d'Amuri, canzone di Franco Battiato. Due canzoni, una dell'inizio e l'altra della fine degli anni 70. Però ci saranno canzoni più del giorno d'oggi, perché devo percorrere per forza tutti i decenni che compongono la musica popolare italiana che conosciamo bene, e così cerco di accontentare un po' tutti i gusti, inclusi quelli degli appassionati di queste due sorelle, Paola e Chiara, che qualche anno fa ci cantavano Solo Mike.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
2: Cantaloupe $1,49, pomodori Roma 99 centesimi la libra, cavolfiori $1,49, ali di pollo $2,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo $8,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
0: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

La versione originale di questo brano era dell'inizio degli anni 2000, invece nel 2007 lui ha fatto squadra in qualche modo con Carlos Santana, stesso brano però sonorità diverse, Fuoco nel fuoco, canzone che ci porta alle 10:17. Iniziamo a parlare seriamente di sport e senza sigla, siamo ancora nel mese di agosto, dunque tranquilli, la sigletta la inizio ad usare di nuovo già da domenica prossima, ma per il momento torniamo a parlare di sport senza sigletta, ma con i risultati della seconda giornata di campionato massimo, che è iniziata venerdì 28 agosto con la vittoria casalinga al Giuseppe Meazza del Milan sul Venezia per 2-0, con Salo Ramos al 69esimo e poi autorete di Halal all'89esimo. Poi ci sono state quattro partite nella giornata di sabato, ieri. La prima, Fiorentina perde in casa contro il Frosinone 3-0, Raimondo 26esimo e 68esimo e Bracaglia al 38esimo per la squadra del Frosinone. Invece al Brianteo a Monza, il Monza perde in casa contro l'Udinese 2-3, le reti del Monza, Colpani al 37esimo e Varela al 63esimo, invece per la squadra dell'Udinese Piotrowski 32esimo, Camara 45esimo e al terzo di recupero del primo tempo Ekelen Cup, dunque la rete di Varela soltanto per accorciare le distanze, ma non è bastata. Altra partita, quella del Sassuolo al Mapei Stadium sul Torino, vittoria per 2-1, Volpato e Berardi per il Sassuolo, Comuzzo per il Torino. E l'altra partita di ieri, quelle sono tutte le partite di ieri, invece manca appunto quella della Juventus, è una bella vittoria di nuovo quella della Juventus sul Parma, Gonzales 62esimo e Koopmeiers al 88esimo per la squadra juventina che giocava in casa. Oggi ci saranno altre partite, tre al totale, una che inizia alle ore 12:30, quella tra il Napoli e il Como al Diego Armando Maradona. L'altra partita in programma, Cagliari-Inter, alle 14:45 si gioca a Cagliari, e Lazio-Genoa all'Olimpico, partita che inizia anche questa alle 14:45 ora di Montreal. E poi domani le due ultime partite di questa seconda giornata di Serie A, Lecce-Roma alle 12:30 e Atalanta-Bologna alle 14:45. Torniamo adesso alla musica, torniamo proprio all'inizio degli anni 70 con Anna Maria Izzo, che ci canta la versione italiana di Knock Three Times intitolata Bussa Dai.

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitaine Est e sul web audianjou.com.
1: Un'offerta di lavoro. Nota manifattura nella zona di Chabanel cerca personale che sappia cucire a mano oppure con le macchine plain o overlock. Lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Per ulteriori informazioni chiamate Domenico durante le ore d'ufficio al 514 844 9863 844 9863.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e l'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici, 325 2020.

Stilla Chiara. Questi erano Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea. In dialetto reggino, che a Reggio non si dice reggino, ma riggitano. Un riggitano. E stia parrata i Riggio Calabria. Ed è raro che io vi propongo dei brani in questo dialetto. Lo facevamo spesso sulle nostre onde quando c'era la trasmissione condotta in diretta da Giacomo Parisi e Vince De Rosa ogni sabato mattina. Spero che torni in qualche modo una trasmissione di quel genere, dove si può viaggiare anche attraverso i dialetti della nostra bella penisola, ma anche le isole. Il sardo, a volte mi capita di farvi ascoltare anche delle canzoni, soprattutto quelle di Marisa Sannia nel suo dialetto, ma ci sono altre regioni che forse dovremmo visitare più spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Questa mattina abbiamo fatto due di questi percorsi, uno in Sicilia con Franco Battiato e uno in Calabria con Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea. Ci sarà un'altra canzone in dialetto o in lingua, perché in questo caso sarebbe la lingua napoletana, a breve, non subito. Per il momento vogliamo tornare allo sport e questa volta parliamo di Serie B. Anche qui siamo giunti alla seconda giornata, iniziata due giorni fa, il 28, con la vittoria del Modena sulla Cremonese per 3-0. Ieri sono state giocate 5 partite. Ascoli che pareggia contro Carrarese 1-1, vittoria dell'Avellino sulla Vicenza 3-0, pareggio tra Padova e Verona anche qui per 1-1 e sconfitta dell'Entella contro il Cesena per 1-2. L'altra partita di ieri, Sampdoria-Juve Stabia, sconfitta di nuovo la Sampdoria per 2-1. Al calendario abbiamo oggi 4 partite. Due che iniziano alle ore 13, quella tra Arezzo e Palermo e a Mantova-Empoli, e le altre due che iniziano alle ore 15, Benevento su Tirol e Pisa-Catanzaro. Non vi do le classifiche per il momento perché siamo davvero ad inizio della stagione, ancora troppe partite da giocarsi, dunque sia in Serie A che in Serie B. Ho sorvolato la classifica, la valuterò già dalla settimana prossima. Per il momento vorrei approfittarne per farvi ascoltare il più musica possibile, dunque subito torniamo alla musica, torniamo con Dalida che ci canta Tornerai.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitaine Est e sul web audianjou.com.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Fagiolini $1.69 la libra, mortadella San Daniele $7.99 la libra, Nutella 950 grammi $15.99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Sono stati in tanti a cantare questo brano classico della musica napoletana, ma 60 anni dopo la presentazione prima, quella del 1915, tornavano il Giardino dei Semplici a cantare la loro versione davvero stupenda con gli arrangiamenti di Toto Savio. Questo singolo ha venduto oltre 1 milione di copie e dunque si è aggiudicato anche il disco d'oro. Siamo giunti alle 10:43, velocemente parliamo di MotoGP. Perché eravamo giunti alla 13ª tappa del calendario, il Gran Premio di Aragon, e è sempre casa Marquez. Marc batte Acosta e Bezzecchi ora è secondo nel mondiale. Lo spagnolo della Ducati precede la KTM e l'Aprilia del romagnolo, che viene scavalcato in classifica. Il 9 volte iridato ora è a 19 punti da Martin, che ha chiuso quinto dietro ad Alex Marquez, di Gian Antonio settimo. Questa dunque la classifica al traguardo. L'ordine d'arrivo vede Marc Marquez sulla Ducati vincere con 41 minuti, 10 secondi e 969 millesimi per completare i 23 giri. Segue Pedro Acosta della KTM e Marco Bezzecchi dell'Aprilia. Al quarto posto Alec Marquez della Ducati, poi Jorge Martin, Fermin Aldeguer, Fabio Di Gianantonio, Enea Bastianini. Diogo Moreira e Brad Binder completano le 10 prime posizioni. Luca Marini sulla sua Honda termina al 14° posto e Lorenzo Savadori dell'Aprilia 17°. Non hanno completato la gara Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, fuori a 18 giri. La classifica adesso a piloti vede in testa Jorge Martin con 256 punti, ma vicino adesso Marc Marquez con 237 e segue Marco Bezzecchi a 232, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori, quest'anno è in testa l'Aprilia, 390 punti, sono ben 15 i punti di vantaggio sulla Ducati al secondo posto e poi KTM con 231 punti. Il prossimo Gran Premio sarà tra 2 settimane, sarà il MotoGP di San Marino, mentre per quel che riguarda la Formula 1 la settimana prossima saremo di nuovo in Italia con il Gran Premio d'Italia sull'autodromo nazionale di Monza. Passiamo adesso al secondo brano dal sapore locale di oggi per festeggiare, anche se con qualche giorno di ritardo, i 76 anni compiuti da una certa Manon Kerouac, in arte Anne René, che si è fatta conoscere soprattutto durante la seconda metà degli anni 60 con tante canzoni pubblicate sotto il nome di Manon Kerouac, e poi a partire dal 1970 cambia nome d'arte e cambia decisamente anche il registro, perché ottiene tanti grandi successi che vanno dal 70 al 79. In quell'anno decide di abbandonare la carriera musicale, però per 2 anni lei si dedica alla TV, perché era coanimatrice della trasmissione L'Etanon insieme a Pierre Marcotte. Questa mattina, per fargli gli auguri, noi l'ascoltiamo in uno dei suoi primi grandi successi del 1971, il brano Un jour l'amour viendra, Anne Renée.

0: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitaine Est e sul web audianjou.com.
1: Saint Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint Leonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Prima di passare al prossimo brano, soltanto dirvi che siamo giunti alla nona tappa della Vuelta Spagnola. E questa tappa si svolge tra la Vila Joyosa e Alto de Aitana, Costa Blanca, e in questo momento è in testa alla gara, a questo giro, uno spagnolo che risponde al nome di Enric Mas, molto giovane e un po' sconosciuto. Pedersen in questo momento occupa il secondo posto della classifica generale, mentre il belga Meus è al terzo posto. Per il tennis invece, sapete, è iniziato il US Open a Flushing Meadows e ci sono 13 tennisti italiani, ma non ci sarà Jannik Sinner, che il 21 agosto scorso ha detto che non avrebbe partecipato nemmeno a questo torneo del Grand Slam perché per via di questo infortunio al ginocchio, che cerca di curare al meglio, ma il ginocchio destro è ancora non in ottima condizione e dunque preferisce rinviare di nuovo il ritorno al gioco. Ci sono comunque questi tennisti dal lato del tabellone maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Federico Cina. Invece sul lato femminile il tabellone presenta queste tenniste: Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, se riesce a qualificarsi. Vedremo cosa accadrà. Intanto noi torniamo alla musica e poi chiudiamo la pagina sportiva con lo sport locale. Iva Zanicchi, ciao cara, come stai?

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitaine Est e sul web audianjou.com.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: Cantaloupe $1.49, pomodori Roma 99 centesimi la libra, cavolfiori 1.49, ali di pollo $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 8.99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Tamonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Bonanza alla Lumière.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un

0: passare già alla prossima partita che avrà luogo sabato prossimo. Inizia alle ore 19:30 e il CF Montréal affronterà il Philadelphia Union al Subaru Park. Invece, per quanto riguarda les Alouettes de Montréal, venerdì scorso sono stati sconfitti 44-28 dai Winnipeg Blue Bombers e nonostante questa partita un po' di nota negativa, la stagione tuttora sta andando abbastanza bene. Gli Alouettes, che hanno 9 vittorie e 2 sconfitte, affronteranno venerdì prossimo alle 19:30 i BC Lions, che sono 5-5 finora in questa stagione. La partita si svolgerà a Montreal al Stade Percival Molson. Dunque ricordo, venerdì prossimo, partita che inizia alle ore 7:30. È tutto per lo sport, noi ci fermiamo soltanto per identificare questa stazione e poi si riparte in musica con Claudio Baglioni.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Questo brano è di Baglioni e Coggio, ma gli arrangiamenti, queste belle sonorità, questa strumentazione è quella di Luis Enriquez Bacalov, e anche i cori sono quelli dei Cantori Moderni di Alessandroni. Dunque, qualche anno dopo questa collaborazione insieme ad Alessandroni, in una canzone famosissima di Gianni Morandi, torna Luis Enriquez Bacalov a collaborare con i Cantori Moderni di Alessandroni, ma insieme questa volta Claudio Baglioni. Prima canzone di questa terza ora di Domenica Insieme, e continuiamo con un altro brano di Luis Bacalov, questa volta un brano scritto insieme a Peppino Di Capri e Paolo Lepore, canzone che risale al 1963, intitolata Roberta.

0: La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: La Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
2: È nato ad Aosta il 30 agosto 1981, oggi compie 45 anni. Antonio, all'anagrafe, Diodato, semplicemente in arte, Antonio Diodato, che ha iniziato la sua carriera, artisticamente parlando, almeno a livello nazionale, nel 2013. Spesso si è presentato a Sanremo e questo festival l'ha pure vinto nel 2020 con la sua canzone Fai Rumore. Per fargli gli auguri per i suoi 45 anni e per farci piacere, perché la sua musica piace tanto, noi questa mattina ci ascoltiamo Ci vorrebbe un miracolo.

Puntualissimi alle 11.15 per l'appuntamento con i fatti eccellenti di un 30 agosto nella storia, sempre attraverso il sito www.accadeoggi.it. Questa è una selezione dei fatti di maggior interesse sicuramente per me e per voi, cari ascoltatori di questa radio. Partiamo oggi dal 1706, quando viene ritrovato il corpo di Pietro Micca, che nella notte ha fatto esplodere un barilotto da 20 kg nelle gallerie della cittadella di Torino per salvare la città dall'avanzata franco-spagnola. 320 anni fa, questo gesto eroico dipende sempre dai punti di vista. 1860, nella città britannica di Birkenhead, entra in funzione il primo servizio di tram del Regno Unito. L'ha realizzato George Francis Train, questo è il suo nome, uno statunitense pioniere dei sistemi di trasporto innovativi. 1933, depositato lo statuto della nascente compagnia aerea Air France, dopo la fusione il 17 agosto tra Air Orient, Air Union, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne e Société Générale des Transports Aériens. Il 25% appartiene allo Stato francese e la fondazione avverrà con una cerimonia il prossimo 7 ottobre a Parigi. E questa compagnia di bandiera esiste ancora. Ahimè, per noi che non abbiamo più la nostra, parliamo di Alitalia. Ovviamente. 1963, istituito uno speciale collegamento tra Washington e Mosca per consentire al presidente americano e a quello sovietico, o comunque il capo di Stato sovietico, di comunicare senza intermediari. La linea diretta basata su telescriventi e facsimile si è resa necessaria dopo che in ottobre i due paesi si sono trovati a un passo dal conflitto nucleare per le tensioni scaturite dalla crisi dei missili a Cuba. E se la memoria non mi inganna, questi telefoni sono anche rossi, o perlomeno lo erano all'epoca. Stesso anno, 1963, Philips presenta il nuovo sistema per la registrazione e la riproduzione sonora basato su audiocassetta, realizzata dall'ingegnere Lou Ottens, misura 6,5x10 cm, la metà rispetto alla cartuccia della RCA, e contiene nastro magnetico da un quarto di pollice, registrabile sui due lati, dunque un ottavo per ogni lato. La presentazione della Compact Cassette, così veniva chiamata all'epoca, avviene alla fiera IFA di Berlino. 1968, i Beatles pubblicano nel Regno Unito il loro primo singolo per la Apple, la propria etichetta discografica. Il 45 giri, già pubblicato in Italia il 19 agosto e negli Stati Uniti il giorno 26 dello stesso mese, presenta sul lato B il brano Revolution e sulla facciata principale Hey Jude, che con 7 minuti 11 secondi di durata diventerà il brano più lungo ad aver raggiunto la vetta della classifica britannica. Nel 78 debutta anche in Italia la versione cinematografica di uno dei maggiori successi teatrali di Broadway, Grease. Grease, come dicono in Italia, il film è campione di incassi negli Stati Uniti, dove è distribuito dalla metà di giugno e con una colonna sonora ai vertici delle classifiche mondiali, ha per protagonisti John Travolta e la cantante australiana Olivia Newton-John. 1980, il governo della Polonia decide di riconoscere il sindacato Solidarność guidato da Lech Wałęsa dopo l'aspra serie di scioperi che ha paralizzato il paese. 91, ai mondiali di atletica di Tokyo in Giappone, Mike Powell fissa il record di salto in lungo con la misura di 8,95 m, ha strappato il primato a Bob Beamon, che lo aveva fissato 23 anni prima alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. E se non sbaglio, questo primato di Powell è tuttora il primato assoluto di questa disciplina. 1993, a Parigi la Torre Eiffel accoglie il suo 150 milionesimo visitatore. Si chiama Jacqueline Martinez e viene festeggiata da un'orchestra che suona per lei il brano La Tour Eiffel di Charles Trenet. Ed infine 2005.
L'uragano Katrina continua a devastare il sud-est degli Stati Uniti, spostandosi dalla Louisiana verso il Mississippi e l'Alabama. I venti scendono sì, a circa 200 km orari, fino a dimezzarsi a fine giornata, ma ricordiamo bene, i danni sono comunque gravissimi. Torniamo a qualcosa di più carino, di più positivo, come la musica. Torniamo anche alla fine degli anni 70 e a questo classico che tutti amiamo cantare, o forse quasi quasi gridare. Adriano Pappalardo, Ricominciamo.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fragole Mucci 340 grammi, due confezioni per $3. Salsicce di maiale casalinghe, dolce o piccante, $5.49 la libra. Provolone Soresina, $13.99 la libra. Farina doppio caputo, 1 kg, $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Pomodori per fare la salsa di pomodoro, 25 libbre, $14.99. Mozzarella fresca Santa Lucia, due confezioni di 125 grammi, $6.99. Olio vegetale La Perla, 3 litri, $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di agosto. L'Audi Q5 TFSI 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $538 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Métropolitaine Est e sul web audianjou.com.
4: Tra poco più di tre minuti l'appuntamento con l'oroscopo. A questo appuntamento noi ci arriviamo sulle note rock melodiche di questo gruppo italiano. Tuttora attivo, Imodà con La sua bellezza.

E va bene, messaggio non perfetto ma accettabile per fare la transizione tra Imoda e l'oroscopo di oggi, 30 agosto 2026. Come sempre partiamo dal primo segno dello zodiaco, l'Ariete. Le azioni impulsive non avranno esiti fortunati e nelle discussioni più accese dovrete tenere la calma e portare pazienza. Agire d'impulso o dire una parola di troppo potrebbe rivelarsi molto controproducente. Toro, la luna è in opposizione, cioè la luna è in posizione favorevole. Sarete sensuali e fortunati in amore, sia che siate alla ricerca dell'anima gemella, sia che siate già legati. Tenete conto che tra pochi giorni Venere diverrà dissonante, quindi cercate di non farvi tentare da passioni esterne alla coppia. Gemelli, conviventi non sinceri o amici poco fidati possono rovinare questa domenica di agosto. Attenzione alle persone alle quali accorderete la fiducia e le vostre confidenze, perché potreste riceverne sorprese poco piacevoli. Cancro, nella prima parte della giornata ci saranno cose troppo importanti per dedicare tempo alla sfera affettiva. Rimandate le discussioni con la dolce metà di sera, quando sarete più liberi di dimostrare il vostro attaccamento. Leone, è il momento migliore per ripensare a iniziative, programmi e idee. L'intervento della dolce Venere dal segno della bilancia vi renderà così affascinanti che farete conquiste al primo incontro. Dedicate più tempo ad amare e farvi amare. Vergine, negli affetti avrete molte opportunità, poiché i vostri sentimenti saranno ricambiati dalla persona alla quale avete rivolto tutto il vostro interesse. Programmi speciali vi attendono in questa ultima domenica di agosto, caratterizzata da gite e viaggi anche brevi.

Si riparte con l'oroscopo e dal segno della bilancia, pur senza essere singolare. Questo giorno si annuncia scorrevole e sereno. La luna nel sesto campo vi darà l'opportunità di riflettere bene su come risolvere certe questioni e migliorare la relazione sentimentale che state vivendo. Scorpione, la stanchezza potrebbe assalirvi all'improvviso e indurvi a rallentare i vostri ritmi. Rilassatevi dedicando tempo e attenzione alle persone e agli interessi che vi fanno stare bene. I più svegli non si faranno certo sfuggire una conquista. Sagittario, la giornata sarà favorevole alle amicizie serie, ai rapporti di buon vicinato, alle piccole scoperte nel vostro ambiente di sempre e all'armonia familiare. Tracciate un piccolo ma chiaro programma e portatelo a termine. Capricorno, le stelle di questa domenica vi invitano a dimenticare il lavoro, le incombenze, i problemi. Sarà indispensabile trovare un valido ed efficace compromesso per conciliare le esigenze e i vostri desideri con quelli della compagna o del compagno, specialmente se ci sarà qualche inquietudine. Acquario, tutte le vostre mosse saranno ben congegnate e vi permetteranno di ottenere risultati grandiosi. La persona che vi ha rubato il cuore sarà molto contenta di vedervi nuovamente di buon umore e vi concederà parole più dolci. Ed infine i pesci, ci voleva proprio la luna nel vostro segno in questo penultimo giorno del mese per ridarvi serenità e rendere tutto più facile. Eccovi pronti a vivere un fine settimana bellissimo con la persona amata. Riscoprirete il piacere dell'intimità e delle piccole cose, e questo riguarda soltanto voi. Passiamo adesso alle caratteristiche dei nati in questo giorno. Ebbene, sappiate che solitamente molto dotate, le persone nate il 30 agosto sono solide come rocce per quanto riguarda i loro punti forti. Particolarmente abili nel maneggiare il denaro, di solito amano operare nell'ambito della finanza e sono molto fieri di amministrare con successo i fondi personali della società in cui lavorano o della famiglia. Qualunque sia il loro settore di interesse, mirano quasi sempre a risultati tangibili nel lavoro e preferiscono non avventurarsi in aree puramente speculative o lontane dalla realtà. Generalmente la casa di una persona ant il 30 agosto è ordinata, confortevole e progettata con cura per soddisfare i desideri e i bisogni materiali. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra.

0: Pobre Diablo, il titolo originale di questo brano di Julio Iglesias. Quasi un santo diventa in italiano l'anno successivo, nel 1979. Il secondo brano legato all'oroscopo, quello di mezzo invece, è una bellissima canzone della prima metà degli anni 70 cantata da Gianni Nazzaro, Quanto è bella lei. A me piacciono tanto queste canzoni dove ci sono tanti movimenti, tanti passaggi, dove non c'è la monotonia che spesso riscontriamo nelle canzoni di oggi. C'erano tante emozioni che venivano accompagnate dalla musica ed è certamente un'epoca che è bello rivisitare, almeno musicalmente parlando, e con la mente o con gli album di fotografie quando ne abbiamo la voglia o la possibilità. Sono le 11:42, piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Branzino del Mediterraneo, 9,99 la libbra. Sperlani di mare, selvaggi, $6,99 la libbra. Lasagne United alla carne o parmigiana, per 6 a 8 persone, $29,99. Ananas grossi, 2 per $3.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di agosto. La Lexus UX Hybrid 300 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $245 più tasse, con un acconto di $6,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.
0: Ascoltiamo adesso un brano, anche questo registrato allo studio Tempo a Londra, ma anche a Montreal, e è stato registrato dal 3 febbraio al 5 marzo del 1981. Un altro album di successo è stato pubblicato in inglese, intitolato Left Turn, e in francese il titolo originale, che è anche il titolo omonimo della prima traccia di questo album del 1981, con brani tutti composti da André Gagnon. E di questo album vi faccio ascoltare questa mattina il secondo brano della facciata A, intitolato Rio Non Stop.

0: E ci sono degli anniversari di nascita o anche compleanni da sottolineare. Adesso, nel 1748, nasceva Jacques-Louis David, pittore. Nel 1797, invece, Mary Shelley, scrittrice di Frankenstein. Anita Garibaldi nasceva in questo giorno 205 anni fa. Gio Petrosino, poliziotto pioniere della lotta alla mafia, nasceva in questo giorno nel 1860. Ernest Rutherford, fisico e chimico, premio Nobel nel 1908, padre della teoria orbitale dell'atomo, nato nel 30 agosto del 1871. Warren Buffett compie oggi 96 anni, economista e imprenditore. Cameron Diaz, attrice in Tutti pazzi per Mary, There's Something About Mary, 54 anni compiuti oggi. E un altro che conosciamo molto bene noi, Pino Insegno. Doppiatore, attore, ma soprattutto adesso conduttore radio e TV, oggi compie 67 anni, nato a Roma il 30 agosto del 1959. Dunque sappiamo tutti adesso quale età ha questo grande presentatore televisivo. Tra l'altro, di questa magnifica trasmissione Reazione a Catena, L'Intesa Vincente, è lui che l'ha condotta di più finora. Più di Amadeus, più di Pupo, più di Marco Liorni è stato lui, Pino Insegno, a condurla dal 2013 e poi dal 2010 al 2013 e poi di nuovo dal 2024 in poi. Pubblicità e le ultime due canzoni.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'Evenement Repartéen Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0,99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

Arrivata la fine di agosto ed è con questo brano La fine di agosto di Little Tony del 1964 che abbiamo chiuso musicalmente parlando questa trasmissione. Prima di lui c'è stata Rita Pavone con Lui, altro brano arrangiato da Luis Bacalov, del quale oggi ricorre il 93esimo anniversario della nascita. Di nuovo buon compleanno a Pino Insegno per i suoi 67 anni. Altri compleanni velocemente che vorremmo sottolineare: quello di Pavel Nedved, 54 anni compiuti oggi, e un altro juventino, Simone Pepe, 43 anni. Un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per vedere che in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è salita un po', 21 gradi, vicinissimi alla massima di 22 di oggi, sotto un cielo nuvoloso con schiarite. Però ci saranno dei rischi di temporali sparsi a partire dalle prime ore del pomeriggio e poi rischi di temporali nella seconda metà del pomeriggio, probabilità intorno al 60%, massima di 22 percepita a 26, e vento che soffia moderato da ovest a circa 20 km orari. Questa sera ancora qualche rischio di temporale in prima parte di serata e poi il cielo pian piano diventerà sempre più sgombro di nuvole. Questa notte invece sarà generalmente sereno il cielo con una minima di 14. Soleggiatissima invece la giornata di domani con una massima di 23 gradi e 12 ore di soleggiamento e anche un vento leggero che soffierà da nord-est. Il sole questa mattina è sorto alle 6.14, tramonterà alle 19.34, durata del giorno 13 ore e 20 minuti. Invece per quanto riguarda la fase lunare siamo a 2 giorni dopo la luna piena. E secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 13° giorno del mese di Fructis d'Or, giorno ufficialmente denominato Jour de l'épine vinette, che in italiano sarebbe il crespino comune, questa pianta. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie di nuovo per

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci. Cominciamo subito con la scaletta musicale. Ho l'impressione che cominciamo alla siciliana.
2: Sì.
3: Con Peppe Messina.
2: Con Luna Siciliana.
3: Seguito da Paolo e Nicola.
2: Con Tornerò.
3: Una versione baciata. Giuliola Cinquetti ci canta
2: Chiamalo Amore.
3: E Fred Buscaglione
2: con Parlami d'amore Mario.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: dall'antenna di CFMB Dolce 80 stanno ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Liberi
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con Felice Reggio Big Band
0: con La Mia Valle, un brano di Luigi Tenco,
1: seguiti da Claude Barzotti o Claudio
0: con Vado Via,
1: Patrizia Janekova
0: con un brano di Ennio Morricone, C'era una volta il West.
1: Questa è una bella canzone. E il grande Toto Cotugno che ci canta
0: cantando.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo con questa bellissima scaletta musicale a cura di Mario Lipari. Grazie Mario anche per oggi. Ed è il turno di Julio Iglesias e José Alfredo Jiménez
0: con El Rey,
1: seguiti da Frank Purcell e la sua orchestra
0: con Capricciatello
1: e Alina Kauska
0: con La Paloma.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. C'è proprio da dire canzone di ieri perché facciamo un tuffo nel passato con Toto Cotugno quando aveva fatto il suo gruppo nel 1974 Albatros e ci canta oggi
0: Mogna Mogna.
1: Seguirà Albano e Romina Power
0: con E fu subito amore
1: e Marilisa Bertè
0: con Sicilia mia regina.
1: A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo giunti ai saluti, però non manchiamo l'ultima canzone di questa scaletta musicale di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario, a te la parola.
1: Abbiamo l'orchestra di Stratovani con Tico Tico.
0: Tico Tico, ok.
1: È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5,
0: senza scordare domenica dalle 17 alle 19, 2 ore di musica di Arcobaleno Musicale. Grazie Mario e grazie a tutti.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.